dolce d'impesta, miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,